0: Funky, your funky DJ.
1: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
2: B&O DJ Studio.
1: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Glen Adams, compositore, arrangiatore, produttore e anche lui giamaicano trapiantato a New York su etichetta Sam Records, quella celeste e rossa per capire.

Stefani Mills, già da bambina vinceva facilmente concorsi, poi canta in un musical il pezzo Home e inizia così la sua consacrazione. Vincerà un premio Grammy come migliore voce femminile R&B. Alcuni suoi dischi con la 20th Century Fox Records saranno certificati platino. Per noi, quinta e ultima presenza in rassegna con un grande successo. What I Gonna Do With My Lovin'?

Questo brano della Cool, pur essendo molto tranquillo, è in realtà bello pieno, molto denso, anche in break, e dunque può non essere semplicissimo trovare l'uscita ideale. Johnny Taylor, I Wanna Get Into You.

Family dalla Virginia con 7 Minutes of Funk, che è stato ricampionato in seguito da almeno 50 artisti. Io però vorrei puntare l'attenzione sul giro del basso, che l'avrete riconosciuto, è lo stesso usato dai Grandmaster Flash in Super

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
3: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Da Radio Studio X, un buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, un'ora di notizie e un'ora di musica naturalmente. Oggi notizie a go-go, ebbene sì, la ricerca è stata abbastanza interessante su internet per quanto riguarda le notizie stravaganti. Parleremo di applicazioni che dovrebbero, io uso il condizionale, consentire di parlare con i propri animali domestici, ma poi questo argomento lo approfondiremo in seguito. Poi ci sarà notizia che riguarda i meloni più cari del mondo, quella di un ladro molto fesso, delle cosplayer, cioè quelle persone che si travestono e interpretano personaggi del mondo della fantasia che hanno fatto le cose piuttosto disgustose, e la nascita di un'applicazione che consente di fare shopping senza spendere, cioè non spendi ma non hai neanche niente, non ricevi nulla. Ma sono anticipazioni vaghe, molto vaghe, che ho dato così tanto per stuzzicare la curiosità e restare sintonizzati su Radio Studio X. E il via alle notizie lo darò subito dopo aver ascoltato Monaco e What Do You Want From Me.

Prima notizia di oggi che proviene dal Giappone, parliamo di meloni. Meloni che, per quanto ci riguarda, una volta acquistati puoi aver fortuna o non aver fortuna, hai voglia di annusare, puoi annusare quanto vuoi, tanto non serve a niente come il solito colpetto che danno sulle angurie, e non serve a nulla nemmeno quello, purtroppo no. Ho avuto esperienze molto negative con questi due frutti. Comunque i meloni giapponesi sono carissimi, carissimi, e meno male che hanno una garanzia di essere dolci, sì, perché altrimenti con quello che costano, quanto? 31.400 euro per un melone, ed è stato questo il prezzo che è stato battuto all'asta. Ma chi li compra questi meloni? Li comprano dei grossisti e poi vengono esposti nei supermercati praticamente per scopi pubblicitari. Uno si chiede, ma perché sono così cari? Un motivo c'è: i giapponesi hanno un po' questa fissa di massaggiare le cose, le mucche e anche i meloni. Dei meloni di Hokkaido, perché da lì che provengono, se ne occupano i contadini e si occupano di ogni singolo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti e protetto dal sole, magari anche con l'ombrellino, non lo so. Quindi un bel lavorone, c'è un lavoro dietro incredibile, e questo spiega anche, a parte il fatto che sono garantiti dolcissimi, anche il lavoro, 3 mesi a melone. Con questo concludiamo l'argomento della prima notizia, che erano i meloni di Hokkaido, e ascoltiamo i Bee Gees con Living Together.

È la volta del fesso di turno, ebbene sì, del ladro californiano che è rimasto intrappolato per quasi mezza giornata nel muro che separa un bar da un cinema. Com'è che è stato scoperto? È stato scoperto da due agenti che a fine turno si erano fermati al bar per bere un caffè, quando hanno sentito qualcuno che gridava aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre 2 ore per liberare questo fesso. Hanno dovuto tagliare il muro esterno, nonché uno strato di cemento e blocchi di cemento. Una volta liberato, l'uomo è stato trasportato in ospedale per una valutazione medica, alla testa probabilmente, io l'avrei fatto assolutamente sì, prima di essere condotto al carcere della contea di Monterey, dove si è svolto appunto il fatto con l'accusa di furto con scasso. Sarà lui il candidato alla medaglia o il vincitore della medaglia del fesso di turno del Buongiorno in Musica? Lo sapremo solo andando avanti, perché ci sono altre notizie e vedremo se sarà battuto da qualcosa di più eclatante. Tante. Intanto andiamo avanti con la scaletta musicale, con Les Flans. Sì, era un gruppo musicale, un trio femminile messicano che ebbe grande fortuna negli anni 80, e li ascoltiamo con No Controles.

Chi ha un animale domestico e ha sentito quello che ho detto all'inizio, cioè di questa applicazione che consentirà di poter interloquire con i propri animali, sarà curioso di sapere cosa è. Quindi lo spiegherò subito. Mentre la maggior parte delle applicazioni commerciali per la traduzione del linguaggio degli animali domestici vengono create, sono state create principalmente a scopo di intrattenimento, una startup cinese afferma che il nuovo traduttore per animali domestici è davvero efficace, a patto che l'animale lo indossi. Il traduttore sarebbe in grado addirittura di riconoscere vocalizzazioni, emozioni e comportamenti con un tasso di precisione che si avvicina al 95%. Ne sono già state prenotate 10.000 unità da proprietari di animali desiderosi di poter finalmente comunicare con i loro amati amici a quattro zampe. Quanto costa questo dispositivo? 799 yuan, praticamente 118 dollari, più o meno 112 euro, dipende dal tasso di cambio del giorno. È doveroso aggiungere che l'azienda non ha pubblicato alcun dato reale sull'accuratezza del nuovo dispositivo, quindi anche questa è una bella fregatura secondo me. Ma come puoi pensare di parlare con i tuoi amici a quattro zampe? E beh, se qualcuno ci ha boccato, speriamo che qualcuno gli tolga l'amo dalla bocca.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Senza averti qui 883, ai quali è stata dedicata anche una serie televisiva. Non si spiega il perché, pare che sia nata questa serie per raccontare l'incredibile ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto, icone musicali degli anni 90. Sì, però ci sarà stato anche qualcun altro che negli anni 80 e successivamente ha avuto una improvvisa celebrità. Chissà, forse avranno avuto degli amici, scrittori o sceneggiatori che hanno avuto l'idea di fare questo documentario, perché altrimenti veramente non me lo spiego. E comunque a me non interessa sapere il motivo per il quale hanno fatto questa serie televisiva sugli 883, e che naturalmente non ho vista e non ho neanche intenzione di vedere. Ma ascoltiamo adesso Norma Jordan con Disco Beat.

Parliamo di convention di anime, che possono essere piuttosto folli, ma quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha partecipato ad un evento in cui le modelle cosplayer vendevano del vero e proprio succo di piedi, cioè succo di frutta contenuto in secchielli di plastica in cui avevano immerso i piedi? Qualcuno si chiederà, ma lo hanno comprato questo succo? Ma certamente, perché nonostante la natura insolita del prodotto e il prezzo di $10-15, questo non è bastato a scoraggiare i clienti e secondo alcune fonti il succo dei piedi è andato a ruba in meno di un'ora. Però bisogna precisare una cosa, anche se secondo me non sarebbe necessario. Comunque, questi stand di succo dei piedi non facevano ufficialmente parte di questo evento chiamato Parcon, al quale chiunque poteva partecipare e presentare quello che meglio credeva, e loro hanno creduto bene di immergere i piedi nel succo di frutta e qualche imbecille lo ha comprato e forse lo ha anche bevuto. Veramente disgustoso solo a pensarci, che schifo. Dove ha avuto luogo questo evento? Prima di passare alla prossima canzone, in California, e la prossima canzone è una cover del 1969, una canzone portata al successo da Barry Ryan dal titolo Eloise, e l'ascoltiamo nella versione dei Damned, 1982.

0: Canzone della serie, non ho voglia di scriverne una nuova, anche perché non so se avrà successo, e quindi sai che faccio? Ne prendo una vecchia, che so che ha avuto un successo strepitoso, la rimaneggio un po' e poi la incido. E questo è il discorso che fanno in tanti quando si ascoltano queste canzoni, le cover. Devo dire però che questa versione non è per niente male rispetto all'originale, perché delle volte veramente sono delle cose inascoltabili, proprio cambiate del tutto per aggiornarle oppure per adattarle al ritmo dell'anno in cui vengono nuovamente incise. Questa è veramente una bella versione di Eloise dei Damned, però ricordo che la versione originale era del 1969 di Barry Ryan.
1: Radio Studio X, Radio Studio X,
0: Radio Studio X, buongiorno e musica, vi sta tenendo compagnia Sabrina con notizie stravaganti, incredibili e musica naturalmente. Siamo giunti alla metà del programma, continuiamo con la prossima notizia e parliamo di nuovo di amanti degli animali, però delle volte devo dire che qualcuno supera ogni limite. Sto parlando di Claire Hobson, Regno Unito, che ha perso il suo amato cagnolino dopo 20 anni trascorsi insieme, e per poterlo avere sempre con sé, cosa ha trovato? Ha trovato un modo insolito, si è rivolta ad una truccatrice di fiducia e un po' delle ceneri del defunto cane che era stato cremato sono state mescolate all'inchiostro per l'eyeliner, che poi è stato applicato sulle palpebre della donna, e sebbene il tatuaggio sull'eyeliner non sarà permanente, dura comunque qualche anno e quando avrà bisogno di un ritocco potrà usare altre ceneri del suo amato cagnolino. Devo aggiungere qualcosa? Meglio di no.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Argomento della prossima notizia è lo shopping compulsivo, cioè quel voler acquistare a tutti i costi, magari cose anche inutili. Secondo gli psicologi però, questo è un rituale, cioè il fatto di comprare, e poi ha a che fare anche con la scarica di dopamina. E nel paese più digitalizzato al mondo, che è la Corea del Sud, sono nati i siti dopaminergici. Che cosa sono? Sono siti che replicano fedelmente le piattaforme di shopping online fin nei minimi dettagli per offrire un'esperienza di acquisto realistica. Ci sono centinaia di prodotti, recensioni dettagliate, valutazioni, filtri e promozioni. Puoi aggiungere i prodotti al carrello, inserire l'indirizzo di spedizione e cliccare sul pulsante acquisto. Ed è qui che comincia il divertimento, perché un'applicazione mostra un corriere che accetta il tuo ordine, si dirige verso il tuo indirizzo e lo puoi seguire. Puoi seguire tutto il percorso in tempo reale sulla mappa. Alla fine però non viene consegnato alcunché e soprattutto non viene addebitato alcun importo sulla carta di credito. E tutto questo per fare acquisti senza spendere un quattrino. Però pare che non abbia molto successo. Anzitutto queste applicazioni probabilmente non arriveranno mai in Occidente. Pare poi che le persone non abbiano alcun interesse a perdere tempo con applicazioni di shopping fasulle. Ma sicuramente, come per altre applicazioni, alcuni la utilizzeranno e altri invece no. E io rientro nel secondo gruppo, perché faccio pochissimi acquisti online, quindi per me questa applicazione non avrebbe alcun senso, per altri invece forse sì. Adesso ascoltiamo i Kim and the Cadillacs. Stop.

Con la prossima notizia, anche questo, insomma, sono un po' tentata di dargli la medaglia. Vediamo un attimino, però, intanto parliamone. Perché ecco cosa succede quando uno vuol credere a Elon Musk, che nel 2022 disse che il Tesla Cybertruck è abbastanza, fra virgolette, a prova d'acqua. E un texano ha voluto testare questa caratteristica in un lago artificiale usato come bacino idrico. Neanche a dirlo, l'esperimento è andato malissimo perché una volta entrato in acqua il veicolo si è spento, il conducente ha dovuto abbandonarlo ed è riuscito a tornare sulla terraferma perché la distanza, fortunatamente per lui, dalla riva era davvero modesta, ma la polizia non ha avuto pietà di lui. Lo ha arrestato per aver guidato un veicolo in zona vietata del lago, per non avere una licenza nautica valida e per non avere con sé alcun dispositivo di sicurezza necessario per la navigazione. In pratica, l'uomo è stato arrestato per non aver capito che un pick-up non è una barca, anche se è grosso come una barca. Insomma, un po' duro, eh? Il Cybertruck è stato poi trainato in riva dai pompieri. Bisogna dire che il Water Mode, cioè questa particolarità del Tesla, è effettivamente presente, ma consiste solo nella possibilità di attraversare guadi di 80 centimetri al massimo, con la batteria pressurizzata per minimizzare il rischio di ingresso dell'acqua. Insomma, Elon Musk è un gran bugiardo. E allora noi riposiamo la nostra mente con una canzone di Southern Broads and Quiver del 1976, Arms of Mary.

E ora che la mente è bella riposata, posso anche assegnare la medaglia virtuale al fesso di turno, anzi ai fessi. La do a coloro che hanno comprato il succo di frutta, dove alcune cosplayer, in occasione di un evento che si è svolto in California, avevano immerso i propri piedi. Ecco, io direi una cosa disgustosissima, succhi di frutta al gusto di gorgonzola, e a tutti loro va la mia medaglia, anzi tutte le medaglie che potrei regalare. Andiamo avanti, abbiamo ancora qualche minuto di tempo per ascoltare ancora delle canzoni, e la prossima aumentiamo un pochino il ritmo, sì. Dopo la melodica Arms of Mary abbiamo i Cool and the Gang con You Feel Like Dancing.

Chissà se qualcuno si ricorda di Italo Ianne, e beh, detto così probabilmente no, perché lui era noto con uno pseudonimo, anzi due, Jerry oppure Jerry Mantron. 1975, ascoltiamo Supersonic Band.

tempo di un'ultima canzone. Siamo giunti quasi al termine. Concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi dal Radio Studio X con The Blue Feather e Let's Funk Tonight.

0: sfruttiamo le ultime note di questo gruppo per i saluti. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Non dimenticate di scaricare la nostra applicazione sia sul nostro sito che su Google Play. Il Buongiorno in Musica termina qui, ma non certo la nostra programmazione musicale. A tutti buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic oldies in AM stereo.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao.
8: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
9: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatto

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 17 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria da giunta.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
5: Radio Studio X.
2: Dai ritmo e

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Vuoi vedere un po' di azione?
4: Sì, certo.
5: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
6: Is that a problem? I can't fix it, because I can do it. In the mix.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 sulla panoramica, tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio per lavori. Verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ritmo con Peace and Herb, questa grande coppia che realizzarono un album molto interessante nel 1979 dal titolo Twice the Fire, dove trovavamo tra le altre cose questa How's About Some Love. Ma non solo quella, erano anche altre tracce, quelle interessanti per questo album che ebbe un ottimo successo un po' in tutto il mondo occidentale. A quell'epoca, ricordiamo, era un po' divisa, insomma, anche l'Europa stessa fra Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. E allora, adesso andiamo avanti con la disco version, con la versione lunga che possiamo trovare solamente all'interno dell'album di Stefania Rotolo di Go. Grande pezzo per quanto riguarda naturalmente la colonna sonora, esattamente, della trasmissione Piccolo Slam. Listen here.

E come già detto, questa canzone faceva parte naturalmente della trasmissione Piccolo Slam, che era andata in onda esattamente su Rai 1 nel 1977 ed era affiancata a Stefania Rotola, Sammy Barbeau, ballerino cantante di origine caraibica. Tra le altre cose, ebbe talmente grande successo questa trasmissione che le puntate vennero raddoppiate. Ne erano state previste 12 all'inizio, appunto, poi furono portate a 24, proponendo una seconda stagione di questa trasmissione. Tra le altre cose, la sigla che appena abbiamo ascoltato vincerà il Telegatto come migliore sigla televisiva edizione 1977, il premio popolarità di Radio Monte Carlo. Allora, adesso andiamo avanti perché abbiamo uno dei brani più famosi per quanto riguarda un personaggio veramente conosciuto da tutti, insomma. Mr. Bob Marley, questa è la famosissima Could You Be Love. L'ascoltiamo ovviamente in versione 12 pollici, versione disco mix.

Successone dei successoni, questa canzone era stata anche inglobata nell'ultimo album dell'artista dal titolo Ups Rising. E vediamo un po', fu naturalmente compreso anche nel Greatest Hits Legends, che è stato un album veramente di grandissimo successo per tutti gli anni Ottanta. Insomma, anche a distanza di tanti anni, questo album ancora oggi credo che venga di tanto in tanto venduto, insomma. E andiamo avanti perché abbiamo un'altra formazione molto famosa, niente popò di meno che i Boney M, ma con una veste molto interessante, forse meno disco, forse meno easy listening, ma vale la pena ascoltarlo questo pezzo.

Boney M, d'altra parte c'era Frank Farian. In quel periodo Frank Farian andava veramente alla grande ed era, fra virgolette, il The Godfather, potremmo dire il padrino in un certo senso della musica dance tedesca, eh? E a proposito di dance tedesca, a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora una produzione che viene dalla Germania a fine anni 70 con le Arabesque, questa City Cats.

Eccole le meravigliose arabesche con City Cats, era anche il nome dell'album che fu pubblicato nel 1979 per questo gruppo, esattamente il loro secondo LP che funzionò decisamente molto bene. Ricordiamo naturalmente questo gruppo molto attivo in Germania, esattamente composto tra le altre anche dalla mitica Sandra, che poi era la cantante principale, diciamo così, del gruppo. Cambiamo decisamente genere, andiamo più sul funky, fine anni 70 con i Bar Kids, questa è Move Your Boogie.

Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

a ritmo di funky. Ascolteremo 30 minuti dedicati a questo genere per quanto riguarda produzione del 1980-1981. E noi abbiamo cominciato con The Taste of Honey e questa Rescue Me del 1980. Per quanto riguarda questa formazione di Los Angeles, formatesi addirittura nel lontano 1972, e loro realizzarono 4 album tra il 1978 e il 1982, cominciando prima a ritmo decisamente molto disco con Boogie Woogie e poi piano piano cambiando genere e trasferendosi per così dire al funky e dintorni. E in particolare questa canzone credo che facesse parte, vediamo un po' esattamente, dell'album dal titolo Twice a Sweet del 1980. Ancora un gruppo famosissimo funky, Delegation.

pezzo veramente molto carino che faceva parte dell'album Delegation 2 del 1981, dove trovavamo tra le altre cose due pezzi che funzionavano molto bene, In the Night e I Want You Back. Noi in questo caso ci siamo ascoltati un altro estratto, ossia la seconda traccia della prima facciata di questo LP dal titolo Dance Prince Boogie. Attenzione, perché la cosa un po' curiosa è che questo album dal titolo Delegation 2, scusate, Delegation 2 appunto, non era il loro secondo album ma il terzo. I primi due in particolare, il primo era del 1977, è passato un po' in sordina, The Promise of Love, e poi il famosissimo O Devi del 1979, e poi questo appunto del 1981. Poi loro faranno ancora altri tre album.

In questo caso il funk è decisamente molto più duro rispetto ai brani che ci siamo appena ascoltati e faccia parte di un gruppo, i Seven Wonder. Loro, formatisi in Alabama, funzionavano piuttosto bene tra il 1978 e il 1980, e in particolare ci siamo ascoltati questa

un gruppo veramente notevole, a quell'epoca erano fra i più forti naturalmente, e in particolare ci siamo ascoltati dell'EP del 1980 pubblicato nel maggio di quell'anno, dove trovavamo anche questo estratto dal titolo All The Way Down per i Commodores, appunto, grande gruppo funky formatisi in Alabama nel lontano 1968. Tra le altre cose fecero da supporto ai Jackson 5, nel tour dei Jackson 5 nel lontano 1972. Poi, per quanto riguarda la carriera della musica a livello discografico, cominciò nel 1974 e sono andati avanti fino agli anni 90, vendendo, attenzione, 75 milioni di dischi. Accidenti. Mica male come discorso. Ricordiamo naturalmente che per un buon periodo loro furono legati alla voce indimenticabile di Lionel Richie. Adesso abbiamo ancora tempo per ascoltarci un'altra traccia interessante, quella degli Atlantic Star.

puntatona veramente dedicata al funky con Atlantic Star. Questa Think About Death del 1980. Anche in questo caso una formazione che è rimasta un po' nella storia della musica. Loro un gruppo veramente notevole, 13 album a loro attivo tra il 1978 e il 1999. Tra le altre cose non si sono limitati a fare anche degli album, ma occasionalmente, sto guardando, hanno partecipato anche a degli show televisivi, altre cose, insomma, decisamente molto interessanti. Atlantic Star. Ma anche il prossimo è un altro gruppo famosissimo di questo genere musicale, i Fatback, classica band di New York City, formatisi nel 1970 e attiva per tutti gli anni 70 naturalmente, ma anche anni 80. Una cosa curiosa, l'ultimo suo album risale al 1987, dopo tantissimi anni di silenzio vennero ripubblicati nel 2003 un compact disc contenente dei remix di loro. Ci ascoltiamo questa canzone interessante dal titolo Lady Groove.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:32.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
6: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Verso Pisa rallentamenti tra Pistoia e Montecatini Terme. In A1 verso Bologna rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 17 sulla panoramica tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio per lavori. Verso Roma code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Valdichiana e Chiusi Chianciano. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato, suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunta.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40. Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

da Radio Studio X, un buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, un'ora di notizie e un'ora di musica naturalmente. Oggi notizie a gogo, ebbene sì, la ricerca è stata abbastanza interessante su internet per quanto riguarda le notizie stravaganti. Parleremo di applicazioni che dovrebbero, io uso il condizionale, consentire di parlare con i propri animali domestici, ma poi questo argomento lo approfondiremo in seguito. Poi ci sarà notizia che riguarda i meloni più cari del mondo, quella di un ladro molto fesso, delle cosplayer, cioè quelle persone che si travestono e interpretano personaggi del mondo della fantasia che hanno fatto le cose piuttosto disgustose, e la nascita di un'applicazione che consente di fare shopping senza spendere, cioè non spendi ma non hai neanche niente, non ricevi nulla. Ma sono anticipazioni vaghe, molto vaghe, che ho dato così tanto per stuzzicare la curiosità e restare sintonizzati su Radio Studio X. E il via alle notizie lo darò subito dopo aver ascoltato Monaco e What Do You Want From Me.

prima notizia di oggi che proviene dal Giappone. Parliamo di meloni. Meloni che, per quanto ci riguarda, una volta acquistati può aver fortuna o non aver fortuna. Hai voglia di annusare, la puoi annusare quanto vuoi, tanto non serve a niente come il solito colpetto che danno sulle angurie, e non serve a nulla nemmeno quello. Purtroppo no, ho avuto esperienze molto negative con questi due frutti. Comunque i meloni giapponesi sono carissimi, carissimi, e meno male che hanno una garanzia di essere dolci. Sì, perché altrimenti con quello che costano, quanto? 31.400 euro per un melone, ed è stato questo il prezzo che è stato battuto all'asta. Ma chi li compra questi meloni? Li comprano dei grossisti e poi vengono esposti nei supermercati praticamente per scopi pubblicitari. Uno si chiede: ma perché sono così cari? Un motivo c'è: i giapponesi hanno un po' questa fissa di massaggiare le cose, le mucche e anche i meloni. Dei meloni di Hokkaido, perché da lì che provengono, se ne occupano i contadini e si occupano di ogni singolo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti e protetto dal sole, magari anche con l'ombrellino, non lo so. Quindi un bel lavorone, c'è un lavoro dietro incredibile. Questo spiega anche, a parte il fatto che sono garantiti dolcissimi, anche il lavoro, 3 mesi a melone. Con questo concludiamo l'argomento della prima notizia, che erano i meloni di Hokkaido, e ascoltiamo i Bee Gees con Living Together.

È la volta del fesso di turno, ebbene sì, del ladro californiano che è rimasto intrappolato per quasi mezza giornata nel muro che separa un bar da un cinema. Com'è che è stato scoperto? È stato scoperto da due agenti che a fine turno si erano fermati al bar per bere un caffè quando hanno sentito qualcuno che gridava aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre 2 ore per liberare questo fesso. Hanno dovuto tagliare il muro esterno, nonché uno strato di cemento e blocchi di cemento. Una volta liberato, l'uomo è stato trasportato in ospedale per una valutazione medica, alla testa probabilmente, io l'avrei fatto assolutamente sì, prima di essere condotto al carcere della contea di Monterey, dove si è svolto appunto il fatto con l'accusa di furto con scasso. Sarà lui il candidato alla medaglia o il vincitore della medaglia del fesso di turno del Buongiorno e Musica? Lo sapremo solo andando avanti, perché ci sono altre notizie e vedremo se sarà battuto da qualcosa di più eclatante. Intanto andiamo avanti con la scaletta musicale, con Le Flans. Sì, era un gruppo musicale, un trio femminile messicano che ebbe grande fortuna negli anni 80, e li ascoltiamo con No Controles.

Chi ha un animale domestico e ha sentito quello che ho detto all'inizio, cioè di questa applicazione che consentirà di poter interloquire con i propri animali, sarà curioso di sapere cosa è. Quindi lo spiegherò subito. Mentre la maggior parte delle applicazioni commerciali per la traduzione del linguaggio degli animali domestici vengono create, sono state create principalmente a scopo di intrattenimento, una startup cinese afferma che il nuovo traduttore per animali domestici è davvero efficace, a patto che l'animale lo indossi. Il traduttore sarebbe in grado addirittura di riconoscere vocalizzazioni, emozioni e comportamenti con un tasso di precisione che si avvicina al 95%. Ne sono già state prenotate 10.000 unità da proprietari di animali desiderosi di poter finalmente comunicare con i loro amati amici a quattro zampe. Quanto costa questo dispositivo? 799 yuan, praticamente $118, più o meno 115-112 euro, dipende dal tasso di cambio del giorno. È doveroso aggiungere che l'azienda non ha pubblicato alcun dato reale sull'accuratezza del nuovo dispositivo, quindi anche questa è una bella fregatura secondo me. Ma come puoi pensare di parlare con i tuoi amici a quattro zampe? E beh, se qualcuno ci ha boccato, speriamo che qualcuno gli tolga l'amo dalla bocca.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Senza averti qui 883, ai quali è stata dedicata anche una serie televisiva. Non si spiega il perché, pare che sia nata questa serie per raccontare l'incredibile ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto, icone musicali degli anni 90. Sì, però ci sarà stato anche qualcun altro che negli anni 80 e successivamente ha avuto una improvvisa celebrità. Chissà, forse avranno avuto degli amici, scrittori o sceneggiatori che hanno avuto l'idea di fare questo documentario, perché altrimenti veramente non me lo spiego. E comunque a me non interessa sapere il motivo per il quale hanno fatto questa serie televisiva sugli 883, e che naturalmente non ho vista e non ho neanche intenzione di vedere. Ma ascoltiamo adesso Norma Jordan con Disco Beat.

parliamo di convention di anime che possono essere piuttosto folli, ma quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha partecipato ad un evento in cui le modelle cosplayer vendevano del vero e proprio succo di piedi, cioè succo di frutta contenuto in secchielli di plastica in cui avevano immerso i piedi? Qualcuno si chiederà, ma lo hanno comprato questo succo? Ma certamente, perché nonostante la natura insolita del prodotto e il prezzo di $10-15, questo non è bastato a scoraggiare i clienti e secondo alcune fonti il succo dei piedi è andato a ruba in meno di un'ora. Però bisogna precisare una cosa, anche se secondo me non sarebbe necessario. Comunque, questi stand di succo dei piedi non facevano ufficialmente parte di questo evento chiamato Parcon, al quale chiunque poteva partecipare e presentare quello che meglio credeva, e loro hanno creduto bene di immergere i piedi nel succo di frutta e qualche imbecille lo ha comprato e forse lo ha anche bevuto. Veramente disgustoso solo a pensarci, che schifo. Dove ha avuto luogo questo evento? Prima di passare alla prossima canzone, in California, e la prossima canzone è una cover del 1969, una canzone portata al successo da Barry Ryan dal titolo Eloise, e l'ascoltiamo nella versione dei Damned, 1982.

0: Canzone della serie, non ho voglia di scriverne una nuova, anche perché non so se avrà successo, e quindi sai che faccio? Ne prendo una vecchia, che so che ha avuto un successo strepitoso, la rimaneggio un po' e poi la incido. E questo è il discorso che fanno in tanti quando si ascoltano queste canzoni, le cover. Devo dire però che questa versione non è per niente male rispetto all'originale, perché delle volte veramente sono delle cose inascoltabili, proprio cambiate del tutto per aggiornarle oppure per adattarle al ritmo dell'anno in cui vengono nuovamente incise. Questa è veramente una bella versione di Eloise dei Damned, però ricordo che la versione originale era del 1969 di Barry Ryan.
1: Radio Studio X, Radio Studio X,
0: Radio Studio X, buongiorno e musica, vi sto tenendo compagnia Sabrina con notizie stravaganti, incredibili e musica naturalmente. Siamo giunti alla metà del programma, continuiamo con la prossima notizia e parliamo di nuovo di amanti degli animali, però delle volte devo dire che qualcuno supera ogni limite. Sto parlando di Claire Hobson, Regno Unito, che ha perso il suo amato cagnolino dopo 20 anni trascorsi insieme, e per poterlo avere sempre con sé, cosa ha trovato? Ha trovato un modo insolito, si è rivolta ad una truccatrice di fiducia e un po' delle ceneri del defunto cane che era stato cremato sono state mescolate all'inchiostro per l'eyeliner, che poi è stato applicato sulle palpebre della donna, e sebbene il tatuaggio sull'eyeliner non sarà permanente, dura comunque qualche anno e quando avrà bisogno di un ritocco potrà usare altre ceneri del suo amato cagnolino. Devo aggiungere qualcosa? Meglio di no.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Argomento della prossima notizia è lo shopping compulsivo, cioè quel voler acquistare a tutti i costi, magari cose anche inutili. Secondo gli psicologi però, questo è un rituale, cioè il fatto di comprare, e poi ha a che fare anche con la scarica di dopamina. E nel paese più digitalizzato al mondo, che è la Corea del Sud, sono nati i siti dopaminergici. Che cosa sono? Sono siti che replicano fedelmente le piattaforme di shopping online fin nei minimi dettagli per offrire un'esperienza di acquisto realistica. Ci sono centinaia di prodotti, recensioni dettagliate, valutazioni, filtri e promozioni. Puoi aggiungere i prodotti al carrello, inserire l'indirizzo di spedizione e cliccare sul pulsante acquista. Ed è qui che comincia il divertimento, perché un'applicazione mostra un corriere che accetta il tuo ordine, si dirige verso il tuo indirizzo e lo puoi seguire. Puoi seguire tutto il percorso in tempo reale sulla mappa. Alla fine però non viene consegnato alcunché e soprattutto non viene addebitato alcun importo sulla carta di credito. E tutto questo per fare acquisti senza spendere un quattrino. Però pare che non abbia molto successo. Anzitutto, queste applicazioni probabilmente non arriveranno mai in Occidente. Pare poi che le persone non abbiano alcun interesse a perdere tempo con applicazioni di shopping fasulle. Ma sicuramente, come per altre applicazioni, alcuni la utilizzeranno e altri invece no. E io rientro nel secondo gruppo, perché faccio pochissimi acquisti online, quindi per me questa applicazione non avrebbe alcun senso, per altri invece forse sì. Adesso ascoltiamo i Kim and the Cadillacs, Stop.

Ecco la prossima notizia, anche questo, insomma, sono un po' tentata di dargli la medaglia. Vediamo un attimino, però, intanto parliamone. Perché ecco cosa succede quando uno vuol credere a Elon Musk, che nel 2022 disse che il Tesla Cybertruck è abbastanza, fra virgolette, a prova d'acqua. E un texano ha voluto testare questa caratteristica in un lago artificiale usato come bacino idrico. Neanche a dirlo, l'esperimento è andato malissimo, perché una volta entrato in acqua il veicolo si è spento, il conducente ha dovuto abbandonarlo ed è riuscito a tornare sulla terraferma, perché la distanza, fortunatamente per lui, dalla riva era davvero modesta. Ma la polizia non ha avuto pietà di lui, lo ha arrestato per aver guidato un veicolo in zona vietata del lago, per non avere una licenza nautica valida e per non avere con sé alcun dispositivo di sicurezza necessario per la navigazione. In pratica l'uomo è stato arrestato per non aver capito che un pick-up non è una barca, anche se è grosso come una barca. Insomma, un po' duro, eh? Il Cybertruck è stato poi trainato in riva dai pompieri. Bisogna dire che il water mode, cioè questa particolarità del Tesla, è effettivamente presente, ma consiste solo nella possibilità di attraversare guadi di 80 cm al massimo, con la batteria pressurizzata per minimizzare il rischio di ingresso dell'acqua. Insomma, Elon Musk è un gran bugiardo. E allora noi riposiamo la nostra mente con una canzone di Southern Brothers and Quiver del 1976, Arms of Mary.

E ora che la mente è bella riposata, posso anche assegnare la medaglia virtuale al fesso di turno, anzi ai fessi. La do a coloro che hanno comprato il succo di frutta, dove alcune cosplayer, in occasione di un evento che si è svolto in California, avevano immerso i propri piedi. Ecco, io direi una cosa disgustosissima, succhi di frutta al gusto di gorgonzola, e a tutti loro va la mia medaglia, anzi tutte le medaglie che potrei regalare. Andiamo avanti, abbiamo ancora qualche minuto di tempo per ascoltare ancora delle canzoni, e la prossima aumentiamo un pochino il ritmo, sì. Dopo la melodica Arms of Mary abbiamo i Cool and the Gang con You Feel Like Dancing.

Chissà se qualcuno si ricorda di Italo Ianne, detto così probabilmente no, perché lui era noto con uno pseudonimo, anzi due, Jerry oppure Jerry Mantron. 1975, ascoltiamo Supersonic Band.

tempo di un'ultima canzone. Siamo giunti quasi al termine e concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi dal Radio Studio X con The Blue Feather e Let's Funk Tonight.

0: sfruttiamo le ultime note di questo gruppo per i saluti. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Non dimenticate di scaricare la nostra applicazione sia sul nostro sito che su Google Play. Il Buongiorno in Musica termina qui, ma non certo la nostra programmazione musicale. A tutti buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio. In A11 verso Pisa, rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
2: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
5: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
8: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20, e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Barberino di Mugello e Aglio. Sempre in direzione Bologna, sulla panoramica fino alle 17 di oggi, chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta e un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 345 tra Valdarno e Arezzo. Sulla FIPLE in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci, code tra Livorno Porto e Livorno in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunta.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, fino alle 17 di oggi chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Roncobilaccio. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Firenze Scandicci. Sempre verso Roma, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 345 tra Valdarno e Arezzo. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 3 km di coda tra Firenze Scandicce e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Si segnala inoltre che a causa di lavori la 1 panoramica è chiusa fino alle ore 17 di oggi nel tratto Traglio e Roncobilaccio, sempre verso Bologna. Passiamo adesso sulla Fipili, dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si segnala un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
5: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Dove la differenza è nella selezione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
2: Dove la differenza è nella selezione.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixing for You con Pierino B. Tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Siamo anche a finestra insieme a noi, eh?

0: tempo?
1: Torna ancora, non può mancare in una compilation del genere. Il re del pop torna ancora fra noi. Nella sua Off the Wall arriva così.

0: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixing for You con Pierino V tutti i martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
1: Ecco, questo vi saluto. Anche Arfinestra vi ha salutato. Vi saluto a Pierino V. Alla prossima puntata di Mixing for You.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao!

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Ding dong, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire, Juice, allestate le cinture perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti da DJ Rob Zancanelli. Su Radio Studio X inizia una nuova puntata di Juice. Loro sono

E allora viaggiamo nel tempo, andiamo avanti negli anni fino al 1989, dove troviamo loro, i Roxette, con la canzone The Look.

ricordiamo i numeri di Radio Studio X per la pubblicità o per gli eventi con i DJ nel tuo locale. Infoline 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove lì puoi anche scaricare l'app per i dispositivi Android e anche compilare la tua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance da ascoltare nella seconda parte di Juice. E mi

660 oppure visita il sito www.radiostudiox.it. Ci puoi ascoltare anche in streaming dal sito oppure scaricare l'app per i dispositivi Android direttamente dal sito. Dai permessi, installi e ci ascolti ovunque.

Amici, sento connessi con Radio Studio X, stai ascoltando Juice e nella playlist di Massimo di Livorno è il momento di ascoltare Musica di Fly Project 2013.

Girls Miracle, anno 2000. Alza il volume, tieni il ritmo, sei su Radio Studio Hit, il programma che stai ascoltando si chiama Juice.

0: alle 14.30, in replica alle ore 3 e il martedì alle ore 18. Saluto tutti i colleghi della radio, i radioamatori, i sintoconnessi. Ci risentiamo tra 7 giorni esatti da DJ Rob Zancanelli. Ciao!
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è...
2: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Glenn Adams, compositore, arrangiatore, produttore e anche lui giamaicano trapiantato a New York su etichetta Sam Records, quella celeste e rossa per capirci, con la sua

Stefani Mills, già da bambina vinceva facilmente concorsi, poi canta in un musical il pezzo Home e inizia così la sua consacrazione. Vincerà un premio Grammy come migliore voce femminile R&B. Alcuni suoi dischi con la 20th Century Fox Records saranno certificati platino. Per noi, quinta e ultima

Questo brano della Cool, pur essendo molto tranquillo, è in realtà bello pieno, molto denso, anche in break, e dunque può non essere semplicissimo trovare l'uscita ideale. Johnny Taylor, I Wanna Get Into You.

duo Peaches and Herb, nel periodo in cui il ruolo femminile, su suggerimento di Van McCoy, fu ricoperto da Linda Green, All Night Celebration.

con 7 Minutes of Funk, che è stato ricampionato in seguito da almeno 50 artisti. Io però vorrei puntare l'attenzione sul giro del basso, che, l'avrete riconosciuto, è lo stesso usato dai Grandmaster Flash in Super Rappin'.

0: TT Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un incidente al chilometro 43-200 si segnalano 3 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano. Infine si ricorda che per lavori di sostituzione di ponte alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus navetta gratuito di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella e modifiche alla viabilità. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

0: ritmo con Peace and Herb, questa grande coppia che realizzarono un album molto interessante nel 1979 dal titolo Twice the Fire, dove trovavamo tra le altre cose questa As About Some Love. Ma non solo quella, erano anche altre tracce, quelle interessanti, per questo album che ebbe un ottimo successo un po' in tutto il mondo occidentale. A quell'epoca, ricordiamo, era un po' divisa, insomma, anche l'Europa stessa, tra Europa dell'Est ed Europa dell'Ovest. E allora, adesso andiamo avanti con la disco version, con la versione lunga che possiamo trovare solamente all'interno dell'album di Stefania Rotolo di Go. Grande pezzo per quanto riguarda naturalmente la colonna sonora, esattamente, della trasmissione Piccolo Slam.
1: Listen here.

E come già detto, questa canzone faceva parte naturalmente della trasmissione Piccolo Slam, che era andata in onda esattamente su Rai 1 nel 1977 ed era affiancata a Stefania Rotolo, a Sammy Barbeau, ballerino cantante di origine caraibica. Tra le altre cose, ebbe talmente grande successo questa trasmissione che le puntate vennero raddoppiate. Ne erano state previste 12 all'inizio, appunto, poi furono portate a 24, proponendo una seconda stagione di questa trasmissione. Tra altre cose, la sigla che appena abbiamo ascoltato vincerà il Telegatto come migliore sigla televisiva edizione 1977, il premio popolarità di Radio Monte Carlo. Allora, adesso andiamo avanti perché abbiamo uno dei brani più famosi per quanto riguarda un personaggio veramente conosciuto da tutti, insomma. Mr. Bob Marley, questa è la famosissima Could You Be Love. L'ascoltiamo ovviamente in versione 12 pollici, versione disco mixer.

successone dei successoni. Questa canzone era stata anche inglobata nell'ultimo album dell'artista dal titolo Uprising. E vediamo un po', fu naturalmente compreso anche nel Greatest Hits Legend, che è stato un album veramente di grandissimo successo per tutti gli anni 80. Insomma, anche a distanza di tanti anni, questo album ancora oggi credo che venga di tanto in tanto venduto, insomma. E andiamo avanti perché abbiamo un'altra formazione molto famosa, niente popò ni meno che i Boney M, ma con una veste molto interessante, forse meno disco, forse meno easy listening, ma vale la pena ascoltarlo questo pezzo.

ottimo sound con Bonnie M. D'altra parte c'era Frank Farian. In quel periodo Frank Farian andava veramente alla grande ed era, fra virgolette, il The Godfather, potremmo dire il padrino in un certo senso della musica dance tedesca, eh? E a proposito di dance tedesca, a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora una produzione che viene dalla Germania a fine anni 70 con le Arabesque, questa City Cats.

Eccole le meravigliose arabesche con City Cats, era anche il nome dell'album che fu pubblicato nel 1979 per questo gruppo, esattamente il loro secondo LP che funzionò decisamente molto bene. Ricordiamo naturalmente questo gruppo molto attivo in Germania, esattamente composto tra le altre anche dalla mitica Sandra, che poi era la cantante principale, diciamo così, del gruppo. Cambiamo decisamente genere, andiamo più sul funky, fine anni 70 con i Bar Kids, questa è Move Your Boogie.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

ritmo di funky. Ascolteremo 30 minuti dedicati a questo genere per quanto riguarda la produzione del 1980-1981. E noi abbiamo cominciato con The Taste of Honey e questa Rescue Me del 1980. Per quanto riguarda questa formazione di Los Angeles, formatisi addirittura nel lontano 1972, e loro realizzarono 4 album tra il 1978 e il 1982, cominciando prima a ritmo decisamente molto disco con Boogie Woogie e poi piano piano cambiando genere e trasferendosi, per così dire, al funky e dintorni. E in particolare questa canzone credo che facesse parte, vediamo un po' esattamente, dell'album dal titolo Twice a Sweet del 1980. Ancora un gruppo famosissimo funky, Delegation.

pezzo veramente molto carino che faceva parte dell'album Delegation 2 del 1981, dove trovavamo tra le altre cose due pezzi che funzionavano molto bene, In the Night e I Want You Back. Noi in questo caso ci siamo ascoltati un altro estratto, ossia la seconda traccia della prima facciata di questo LP dal titolo Dance Friends Boogie. Attenzione, perché la cosa un po' curiosa è che questo album dal titolo Delegation 2, scusate, Delegation 2 appunto, non era il loro secondo album ma il terzo. I primi due in particolare, il primo era del 1977, è passato un po' in sordina, The Promise of Love, e poi la il famosissimo Eau de Vie del 1979, e poi questo appunto del 1981. Poi loro faranno ancora altri tre album.

Una bellissima produzione naturalmente per Prelude Records, con un brano scritto da un certo Brown and Lester, e naturalmente questo meraviglioso Bobby Houston. In un periodo veramente d'oro per questo cantante, realizzò in quel periodo due LP, uno più bello dell'altro, in particolare quello del 1980 dal titolo You Got What It Take e l'altro del 1981 dal titolo The Main Attraction. In particolare ci siamo ascoltati questa canzone che prendeva il titolo di Very Last Drop, faceva parte in questo caso dell'album del 1981.

In questo caso il funk è decisamente molto più duro rispetto ai brani che ci siamo appena ascoltati e faccia parte di un gruppo, i Seven Wonder. Loro, formatisi in Alabama, funzionavano piuttosto bene tra il 1978 e il 1980, e in particolare ci siamo ascoltati

un gruppo veramente notevole a quell'epoca, erano fra i più forti naturalmente, e in particolare ci siamo ascoltati dell'EP del 1980 pubblicato nel maggio di quell'anno, dove trovavamo anche questo estratto dal titolo All the Way Down per i Commodores, appunto, grande gruppo funky formatisi in Alabama nel lontano 1968. Tra le altre cose fecero da supporto ai Jackson 5, nel tour dei Jackson 5 nel lontano 1972. Poi, per quanto riguarda la carriera della musica a livello discografico, cominciò nel 1974 e sono andati avanti fino agli anni 90, vendendo, attenzione, 75 milioni di dischi. Accidenti, mica male come discorso. Ricordiamo naturalmente che per un buon periodo loro furono legati alla voce indimenticabile di Lionel Richie. Adesso abbiamo ancora tempo per ascoltarci un'altra traccia interessante, quella degli Atlantic Star.

90 torna veramente dedicata al funky con Atlantic Star. Questa Think About Death del 1980. Anche in questo caso una formazione che è rimasta un po' nella storia della musica. Loro un gruppo veramente notevole, 13 album al loro attivo tra il 1978 e il 1999. Tra le altre cose non si sono limitati a fare anche degli album, ma occasionalmente, sto guardando, hanno partecipato anche a degli show televisivi, altre cose, insomma, decisamente molto interessanti. Atlantic Star, ma anche il prossimo è un altro gruppo famosissimo di questo genere musicale, i Fatback, classica band di New York City, formatisi nel 1970 e attiva per tutti gli anni 70 naturalmente, ma anche anni 80. Una cosa curiosa, l'ultimo suo album risale al 1987, dopo tantissimi anni di silenzio vennero ripubblicati nel 2003 un compact disc contenente dei remix di loro. Ci ascoltiamo questa canzone interessante dal titolo Lady Groove.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: A Radio Studio X sono le ore 22:04.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover. Tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash è una band nord-irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino. Si intitola I'm That Shame, nella versione di Van Morrison.

Ain't That a Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea. È tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Si Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Other Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Jump, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

Erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28. A tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento. Ciao.

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 2 e 3 minuti.
2: Funky, you're funky DJ.
3: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
4: B&L DJ Studio.
3: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.